ntatela tlotlo ka sebele ke tlotsa malwena mona tsena tlotlo hona jole ka lerato nnete ya sala o fihlela horeng yane ya le shome mme ka ho etsa jolo ke sentse ko hlokomedisa hore nna le wena ka jeno di horeng tsena tsenne re tlo utlwa monate di horeng tsena tsenne re tlo tswe ke re a ke nnete mona le mane re tlo fahlollana re bontshane hore na e ka ba di ntse di fetofetowa ka mokgwa letsela efeng ke difeng tse eketheileng di horeng tse mashome a mabedi na le metso